0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance to Rio version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

Pasquale, come sempre, alla mattina presto ci siamo noi, appunto quelli del 90, con Mauro Tonello in questo istante che sta parlando, c'è DJ Nick alla console e come dico sempre, papà, bevano. Partiamo con un grande classico per l'estate, Play Hitty, The Summer is Magic, sentiamo anche Sweat per gli Usura e poi pezzo tutto italiano per gli 883. Max Pezzali, la sua Nella Notte, il remix è quello di Molella.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now,
2: Beyoncé, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, una buona mattinata da tutti noi, come sempre in diretta anche in questo weekend. Allora, volevo salutare Esther e Giovanni, mi pare di capire che sono fan di Anna. E allora sentiamo, allora loro ci hanno richiesto una canzone, non possiamo mandare non delle richieste, però vi accontentiamo un pochino, anche perché tra poco in realtà arriva la nuova di Anna.

0: E il frisbee? Hai portato anche le in spiaggia?
1: E l'ho perso, mi è caduto.
0: Ci sta in spiaggia. Senti, poi salutiamo anche tutti gli amici che stanno andando in spiaggia o comunque che insomma ci stanno ascoltando. Yes! Già da lì sono già belli piazzati. Allora tra poco restate con noi perché insomma continuiamo in questa

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

Usual, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, un buon weekend da me, Michaela J, cioè anche il nostro Gianluca Pacini. Esatto, allora a proposito di chi è on the road in questo momento e sta raggiungendo qualche meta, saluto chi ci scrive buongiorno, oggi già direzione mare, mai andato a quest'ora, infatti il tempo non è dei migliori, ma no, vedrai che migliorerà, sì dai, e poi ti ho immaginato per un attimo... Amico con la nuvoletta, è presente quella di Fantozzi? No, andrà via, dai. Va bene, e poi aspetta un altro po' di messaggi da chi è già al mare, ci manda la foto come testimonianza con un bel sole. Buongiorno Michela, oggi tutto il giorno al mare, un abbraccio da Franco, da Siderno, naturalmente con Company. Ciao Franco, una buona giornata a te, anche guarda che bel mare, che neanche una nuvola lui sopra la testa questa mattina, bella la spiaggia, perfetto. Ancora tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare, quindi 333 2688 688, il momento di sentire quella che è la vostra voce, raccontandoci ovviamente in che modo siamo con voi anche in questo weekend, anche questa mattina nello specifico. C'è chi ci racconta, chi sta preparando per un evento importante, un evento speciale, chi sta andando a lavoro, chi sta raggiungendo la meta delle vacanze per l'appunto. Tra poco però, oltre a tutte queste cose belle che ci state raccontando, parleremo anche del fatto che secondo una ricerca o uno studio pare che noi italiani siamo tra i più mattinieri a livello lavorativo rispetto agli altri paesi nel mondo, ok? Però piano piano ne parliamo, poi sondiamo anche questa cosa. Nel frattempo prosegue la nostra mattinata.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: diretta in questo 4 luglio. Saluto anche chi ci scrive come tutti i sabati: i soliti 50 km, colazione a metà strada e via sino alle 14. Ciao a tutti da Tunisi, ciao, ciao a tutti ovviamente. A voi che ci state ascoltando anche in questo sabato mattina, sempre presenti con voi, che ci accompagnate e virtualmente ci portate anche per l'appunto in determinati posti con voi, quindi che si combina alle 8:32 minuti, ma non solo, di questo sabato 4 luglio ce lo dovete raccontare voi. E poi parleremo ovviamente di questo nuovo studio secondo il quale noi italiani siamo più produttivi il mattino. Hai capito? A tra poco. Weekend Go. Radio
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come

0: 9. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

weekend, una buona mattinata con noi in questo 4 luglio 2026 da Michela J, da Gianluca Pacini. Allora, io non so voi se siate mattinieri, ne parlavamo proprio prima, allora la mia tipo, non so cosa sia successo stamattina, più sonno rispetto a tutto il resto della mia vita, credo, e sì che sono andata anche a letto prestissimo, perché so che comunque il weekend mi devo svegliare presto, quindi non è che faccio nottatona o seratona, ok? Perché non c'ho più i 20 anni. Detta così, anche Gianluca mi ha guardato, guarda, siamo sulla stessa barca. No, vabbè, infatti questa mattina, allora, una cosa, vi avevo promesso che avrei parlato di questa cosa, che avevo detto che non era proprio iniziata benissimo, però tutto si è risolto. Allora, non dipende da me, ma diciamo che è stata colpa della macchinetta, non lo so, il caffè mi ha buttato fuori acqua anziché il caffè questa mattina. Sì, avevo buttato dentro la cialda, perché a un certo punto ho detto, magari, sai, presa dal sonno, non l'ho buttata, no, invece sì, c'era, e vabbè, quindi ne ho rifatto un'altra, va bene, e ne avevo bisogno di quel caffè. E poi cosa ho fatto? Mentre stavo per uscire, avevo messo lo zainetto vicino all'aspirapolvere che era in carica, quindi stacco praticamente la carica dell'aspirapolvere, ed ero convinta, insomma, di prendere lo zainetto. In realtà stavo per prendere l'aspirapolvere. Gianluca, arrivavo qui con l'aspirapolvere anziché con lo zainetto, capisci? Vabbè, su quelle piccole cose che dici, sì, buongiorno, ce la farò poi a fare i famosi 60 chilometri ed arrivare. Sì, sì, ce l'ho fatto ovviamente. Vabbè, ma al di là di quello, volevo chiedere a voi. Io di solito sono mattiniera, però questa mattina non ce l'ho fatta. Voi siete più mattinieri, cioè vi mettete, diciamo, in carica per bene, siete belli produttivi la mattina, il pomeriggio oppure verso sera? Perché per l'appunto c'è questo studio che riguarda la vita lavorativa, però io lo sto estendendo un po' a tutto, insomma, le varie azioni che si fanno nelle varie giornate. Qui nello studio si parla per l'appunto del fatto che c'è si è più produttivi in base sia all'età che alla professione e alla cultura, ok? Soprattutto la mattina. Però volevo chiedere a voi quando vi sentite più produttivi, quando vi sentite, esatto, al top per quanto riguarda le energie? C'è un momento della giornata, è il mattino, il pomeriggio o la sera? Beh, insomma, la sera dipende, però magari c'è chi si trova meglio a lavorare o a fare alcune attività per l'appunto nel momento della sera, non lo so, dipende un po' dalle vostre abitudini. Quindi volevo scoprire questo mattina al 333 2688

0: Merck & Cremont featuring Serena Brancale, The Colors, Partenope. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata da Michele J, dal nostro Giallo. In questo 4 luglio, allora, stiamo cercando di capire tra gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company chi è più mattiniero, chi è più, diciamo, attivo nella seconda parte invece della giornata e chi la sera, no? Voglio vedere chi mi risponde la sera. Per ora mi state dicendo che la sera ormai si cede, vabbè, era un po' prevedibile, però sai mai, cambiamo un po' quelle che sono le ricerche, ne facciamo una tutta nostra. Ma chi suona con insistenza?
1: Ciao, sono Nicoletta. Io mi alzo tutte le mattine alle 4:30 e faccio 1500 cose. Poi però la sera presto sono praticamente morta, sepolta. Però comunque io sono più attiva al mattino.
0: Ecco, vedi, quindi anche tu mi confermi questa cosa, sei più attiva al mattino, io uguale, a parte vabbè la parentesi di questa mattina, ma si trattava di mattino molto presto, stavo parlando comunque dalle 5:15, 5:20, ecco. Giallo non lo so quando mi è più attivo, se mattina, pomeriggio, sera, però poi ve lo spieghiamo. Però vogliamo sapere voi, ok, il vostro mood durante la giornata, siete più attivi, ok, al di là del lavoro, proprio vi sentite più carichi, quindi più voglia di fare la mattina, il pomeriggio o la sera? 332 688 688, quindi prosegue la nostra mattinata firmata Radio Company, tra poco ne parliamo, sempre

0: A tutti voi, in quanto l'avete sognato questo weekend, mi siete rilassati o produttivi? Perché parlo di produzioni, insomma, del fatto che siate più attivi in determinati momenti della giornata, in generale, anche durante la settimana, ma anche nel weekend, perché no? Vi sentite più attivi per l'appunto la mattina e il pomeriggio oppure la sera? Allora sentiamo la vostra voce, vai.
1: Allora, io attiva la mattina e la sera, pomeriggio un po' però.

0: mattina che la sveglia è suonata presto, anche lì magari ci potrebbe essere un calo, però non è per tutti così. Per molti invece il pomeriggio è dove pam danno il meglio, proprio ballando, proprio così. Proprio ballando così, Allora 3332 688 688, aspettiamo ancora ovviamente quelli che sono i vostri messaggi, sentire la vostra voce nella nostra mattinata con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo sono le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
3: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
2: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

fa. E lo so che magari molti di voi si guardavano intorno anche in questi giorni, perché dici: ma chissà Dua Lipa dov'è adesso? Sarà ancora in viaggio di nozze, in luna di miele, nella nostra meravigliosa, insomma, Italia, nella nostra meravigliosa città. Allora, sì, perché era qui, perché ovviamente si è sposata, ha fatto tutto il bel viaggio di nozze, però è già ritornata da qualche giorno, se non sbaglio, a New York. Quindi niente, se, tu che speravi, caro Gianluca, di trovarla, di farti la foto.

niente, devi aspettare la prossima volta, magari ritorna, che ne sai, sei innamorata dell'Italia e torna più volte. Va bene, quindi ancora congratulazioni ovviamente a Dua Lipa. Ah, ma sai che a proposito di matrimoni ce ne sono stati due, tra cui uno di cui, cioè, che non mi aspettavo, era stato annunciato, ma non sapevo fosse avvenuto proprio ieri, questa mattina. Ho acceso il mondo del web, l'internet, e lì, tac, di chi sto parlando? Beh, vabbè, ve ne parlo più tardi, sempre nella nostra mattinata, non è che posso spoilerare tutto proprio subito. Però tra poco ritorneremo ovviamente con i vostri messaggi. Di cosa stiamo parlando? Beh, del fatto che secondo una ricerca gli italiani sono i più mattinieri al mondo. È così, non è così? Tra poco sentiamo i vostri messaggi.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

nella nostra mattinata, quella firmata a Radio Company. A proposito di chi è mattiniero di primissima mattina, anche durante per l'appunto le ferie, ciao bella, ci scrivono buon sabato, noi qui all'isola d'Elba siamo mattinieri, sveglia 8:30, colazione all'esterno del bungalow e via per nuove spiagge in scooter, oggi spiagge di Portoferraio, salutoni da Capoliveri, Francesco, Annarita, Katia, Diego e il fischello Edoardo. Ma se... Ah, aspetta, poi lo diciamo.

0: prima dove eravamo rimasti, mentre stavo leggendo il messaggio dei nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando, scusate il gioco di parole, anche dall'isola d'Elba, e qui mandiamo un grosso abbraccio. Allora, mentre stavo leggendo il messaggio ho fatto un errore, ok, attenzione, nel leggere il nome di una località, e il prontamente in cuffia, esatto, il buon Gianluca. Oh, non si dice così, è Capo Liveri, giusto? Adesso lo pronuncio, me lo ricorderò a vita sta cosa, ma sarebbe anche bello andarci, perché poi ho visto le foto, è bellissimo, e quindi se, mi ci puoi anche portare tu, così imparo bene a pronunciarlo.
1: D'accordo.
0: Va bene.

0: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
1: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
0: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Ciao Sara.
16: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
15: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
16: E usa Therapist.
17: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
18: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
17: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
19: Company.

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ancora un buongiorno da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica in questo sabato mattina, in questo 4 luglio 2026, le 9:40 minuti. Allora, intanto volevo fare un saluto, stavamo parlando di mattinieri o meno, ma volevo fare un saluto a chi è on the road in questo momento, ovvero Angelo e Roberta. Dice: anche noi vi stiamo ascoltando, siamo in viaggio nei pressi del Lussemburgo, direzione Normandia. Ma mi sa che aria di ferie. Quanto state, che sono curiosa, cioè, soprattutto insomma una settimana, non credo il weekend perché è impegnativo come viaggio, però sicuramente più di un tot di giorni, Angelo e Roberta, li fate, poi raccontatemi anche com'è andata, mi raccomando. E poi, a proposito di quello che è il nostro diciamo sondaggio interno a Radio Company, ovvero, cioè, voi siete più mattinieri, cioè le attività le concentrate, vi sentite più produttivi la mattina, il pomeriggio oppure la sera? E finalmente c'è chi mi conferma la sera. No, perché di solito la mattina, no? Il pomeriggio, insomma, e la sera c'è qualcuno che si ripiglia comunque, no? Allora, vado a salutare Chiara di Mestre. Lei dice: allora, io per esigenze lavorative sono produttiva la mattina presto, ma più in tarda serata, ok, quando la casa si silenzia e tutti sono a letto, io mi ritiro con il mio computer e scrivo, la mia grande passione, anche tutta la notte, creatività solo di sera / notte. Ora sto scrivendo il mio secondo romanzo. Bravissima Chiara, siamo curiosissimi anche di sapere, vabbè, quando sarà ora, ok, non spoilerare e anticipare nulla. Quando è ora, poi magari ci racconti anche di cosa parla, che sono curiosa di saperlo. Quindi produttività, ok, sia la mattina ma soprattutto la sera per quanto riguarda la creatività. E non è un caso, infatti, in questa ricerca pare per l'appunto che nei lavori creativi si tende ad essere più produttivi verso sera. Sarà vero o non sarà vero? Penso di sì, però ad ogni modo vedo che me lo state anche confermando al 333-2688-688. Ancora spazio dunque per i vostri messaggi più creativi. Ok, ma più che creativi, può essere sì creatività legata al lavoro, ma anche se non siete a lavoro, quando vi sentite più produttivi durante la giornata?

vostra compagnia. A proposito di chi si è svegliata all'alba, quindi cara Maura, posso dire che sei più produttiva la mattina oppure hai altre fasi anche della giornata in cui dici guarda il top dell'attività è lì? Comunque mi pare di capire che sei in maneggio anche questa mattina, quindi insomma un salutone a tutti voi. Ma mi sa che è un appuntamento fisso ogni sabato o anche altri giorni della settimana, che ero curiosa di sapere. Un saluto ovviamente a chi è con te. Detto questo, 333-2688-688, ancora gli ultimi messaggi. Siete più produttivi la mattina, il pomeriggio oppure la sera? Per ora cosa mi sta vincendo Gianlu? Mattina e sera. Il pomeriggio nessuno ancora mi ha detto sono produttivo o produttiva. Va bene, non importa, c'è del gran sonno secondo me il pomeriggio, tra poco.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Buon vento!
1: Giovanotti, Alfa, buon vento, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, un buon inizio weekend da Michela J, dal Gianluca Pacini. Allora, a proposito di chi è più produttivo la mattina, saluto Pam, che ha mandato una foto meravigliosa di una torta, ma non una torta qualsiasi, sapete quelle proprio che vanno tantissimo in estate, con la frutta sopra, bellissima, non la spoilero perché magari è una richiesta da parte di qualcuno, ma ero curiosa, Pam, di sapere per chi l'hai fatta, no che hai il nome e cognome, tipo per quale evento, è un anniversario, un compleanno, oppure vabbè, comunque sappi che ha una fame, mi ha fatto venire Gianlu, poi vieni a vederla, ti faccio venire fame pure a te. Bravissima, allora, produttiva al mattino anche tu. Detto questo, insomma, c'è un numero a cui potete scrivere se volete mettervi in contatto con noi di Radio Company, che è il 333 2688 688. Nel frattempo sono le 10 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

4 luglio 2026. Allora, a proposito di chi è bello mattutino e mi sta vincendo, cioè veramente questa ricerca, non c'è, cioè anche tra noi di Radio Company, capito? Mi siete più mattutini, bella, ci piace. Saluto Mauro che ci allega anche le foto e dice: guarda, sicuramente è più produttivo la mattina, oggi marmellata di ciliegie gialle e mango, che buone, guarda che... Ma tra l'altro, allora, è bastato, adesso non so se voi siate sempre così belli produttivi a fare dolci la mattina oppure marmellate, ma durante la

ci sono io oggi in questo weekend, che voglio dire, invece di farmi fare il mio, ovvero il fancazzismo, mi fanno lavorare, ma io sono contenta perché sto in

0: 8 mattina. 11 e 12, come va? Come state? 4 luglio, oggi è l'Independence Day in America, si festeggia la dichiarazione di indipendenza avvenuta a Filadelfia proprio il 4 luglio del 1776, con cui le 13 colonie nordamericane si distaccarono dall'impero britannico, ragazzi, perché questo è un programma anche di cultura, di storia, capito? C'è un, insomma, siamo elevatissimi.
1: Yeah!
0: Guarda come in un attimo proprio facciamo up and down. Come va? Come state? Dove siete soprattutto? Oggi clima così, un po' incerto, speriamo che si apra, che esca il sole, perché immagino che tanti di voi saranno al mare. Se vi va, vi geolocalizzate con un messaggio, con un vocale, mi dite dove siete, con chi, cosa state facendo, altrimenti

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, Polizia! Mixatone!

0: condizionato a palla o il ventilatore, o magari sarà al mare. Io sono andata ieri, devo dire si stava da Dio ieri pomeriggio, mi sono fatta il bagno, l'acqua era, non dico un brodo, ma comunque una bella temperatura, quindi ci potevi stare anche a una mezz'oretta. A me piace tantissimo stare a mollo, stare in acqua, fare le mie nuotate, poi bicchierino di vino a un certo punto, che ci stava da Dio, in zona sottomarina, e devo dire l'acqua era anche bella, ragazzi, posso dire. Sentiamo voi, dove siete? Cosa
1: Ciao,
0: fate?
1: Radio Company. Ciao. Noi stiamo tornando a casa, il tempo è così così.
0: È vero.
1: Vogliamo salutare il nostro papà che si trova a Tolmezzo Udine e sta partecipando alle Alpiniadi.
0: Oh, che bello, le Alpiniadi, che sono tipo delle Olimpiadi, perché vedo che ci sono

0: se quando mai non ce lo vedo proprio a fare qualcosa di vagamente sportivo. Sentiamo.
1: Ciao amici, ciao. Dato che oggi è il mio compleanno,
0: auguri.
1: Mi sto rilassando. Non sto facendo un benemerito picchio.
0: Ci piace.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie. Questa filosofia che il giorno del proprio compleanno non si fa nulla, non si dovrebbe neanche lavorare, vero? Cioè è un giorno di ferie che ci viene dato di default. Giusto, giusto. Io approvo, firmo la petizione.
2: Ciao company. Ciao. Qua a Musile di Piave, sì. C'è il sole, si muore. 35
0: ma,
2: gradi.
0: Ma dai.
2: Ciao.
0: Veramente 35 gradi da quelle parti. Di già pensa, vabbè, tra un po' forse si aumenta anche con la temperatura. Devo dire, da queste parti è ancora accettabile. Geolocalizzatevi, se vi va ci dite dove siete, se in macchina andando da qualche parte, se già piazzati al mare con il vostro telo sotto l'ombrellone, se in montagna, se a casa, se al lavoro, al 333 2688 688.

0: mandando messaggi, messaggi vocali anche per quanto riguarda dove siete, cosa fate, vi geolocalizzate. Allora, Marco e Lucia sono in macchina e da Bresseo stanno andando a Saccolongo. Ci sono 33 gradi, ragazzi, dai, un bel sabato caliente anche oggi. Stiamo andando a fare la spesa al supermercato. Ditelo che ci andate solo per stare nel banco frigo, per sfruttare il fresco che c'è lì. E ancora,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Company. Ciao, io sono a Vidor, in provincia di Treviso.
0: Sì.
1: E ritorno a casa dal lavoro e c'è un sole che spacca le pietre.
0: E
1: fa un
0: vai.
1: Caldo cane.
0: Fa un caldo cane, ragazzi, così è. Mi sembra di capire che le temperature si sono rialzate. Ciao Viviana, anch'io sono al mare sotto il sole. Marcello, che in realtà ci manda una foto in cui è in casa e sta rimbiancando il muro, la parete di casa, insomma del salotto, credo. Vabbè, prima o poi bisognava farlo comunque, e durante la settimana immagino tu non abbia assolutamente tempo. E poi, ciao Viviana, io sono in ferie con la mia famiglia, ci dice Mattia, a Riccione.

0: sapete in quale punto dell'Italia, dell'Europa, del mondo vi trovate, al 333-2688-688. Radio
1: Sport. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Festival su Radio Company mentre voi ve ne andate al mare, perché in tanti ci state scrivendo che la direzione è proprio quella, direzione spiaggia, e fate bene. Io vi dico, vi ricordo che è finita l'attesa per quanto riguarda il concerto di Ultimo, e meno male, posso dirlo, perché da attesa stava diventando un'agonia. Cioè ci sono persone, ci sono fan accampate da giorni lì nei pressi di dove è stato allestito il palco, ovvero dove c'è la Vela di Calatrava, quindi in zona Tor Vergata. Voglio dire, poi con queste temperature non deve essere per nulla facile, non deve essere stato facile, quindi un sospiro di sollievo per tutti coloro che si sono accampati, e direi qualche secondo di silenzio per i genitori che hanno dovuto accompagnare i figli. No, ho visto un video che mi ha fatto molto ridere, di un papà che è stato intervistato. Allora, come, cosa ne pensa di sua figlia che è così fan di Ultimo tanto da essersi accampata giorni prima? E lui ha risposto: stendiamo un velo pietoso, stendiamo un tendone pietoso, io oserei dire. Allora, 250.000 spettatori attesi, con biglietti che sono stati polverizzati già da un anno. Cioè è una cosa pazzesca, veramente. La favola per sempre si chiama così questo concerto. Supera addirittura il record di presenze del concerto di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017, che erano 220. Il programma di oggi è questo: alle 7 hanno aperto i cancelli, hanno aperto le gabbie, quindi immaginatevi il casino per catapultarsi verso le prime file. Ore 14 c'è un DJ set, 19:30 c'è l'opening act, ovvero Fabrizio Moro, ospite speciale che è anche un grande amico di Ultimo. Ore 20:35 Ultimo dovrebbe finalmente apparire sul palco. Secondo indiscrezioni arriverà in elicottero. Ah beh, proprio una cosa sobria, mamma mia!

Ross e Salmo con la Pesce, Cattive Abitudini su Radio Company. Allora, stavo parlando del concerto di Ultimo che si svolgerà finalmente, direi, questa sera, perché basta, era un'agonia per i tanti fan che si sono accampati lì da almeno 10 giorni, un sacco di tende, di tendoni, genitori disperati, perché comunque ci sono anche tanti ragazzi molto giovani, adolescenti, che a tutti i costi sono voluti andare lì prima per potersi assicurare le prime file, per poter essere certi di vedere Ultimo da vicino. E allora arriverà lui, a quanto pare, secondo indiscrezioni, direttamente sul palco in elicottero questa sera alle 20:30. Ha scelto un'entrata proprio no trionfale, di più, per nulla sobria. Ciao, mi hanno detto che la suocera Eter Parisi, ci scrive un ascoltatore, cicale cicale, vabbè, lo sappiamo chi è, si lancerà col paracadute ed atterrerà sul palco. Ma dai, faranno pace e vissero tutti felici e contenti. Sì, perché Ultimo è fidanzato con la figlia e a quanto pare tra la figlia e la mamma non corre buon sangue, queste sono dicerie. Comunque dai, sarebbe bello vederla, lui con l'elicottero, lei col paracadute, che poi si abbracciano, caramba che sorpresa.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Serena Brancale, The Colors, Partenope, il nostro successo del presente. Tra l'altro i The Colors ieri erano a Milano, le 12.02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
3: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso, nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

tutti, buon sabato, buon weekend. Io sono Viviana, c'è Gianluca Pacini in regia, ci siete voi in giro per l'Italia, soprattutto verso il mare. Dai, che effettivamente anche qui è entrato un raggio di sole. Prima era un pochino incerto, c'era qualche nuvola, adesso alla grande per poterci godere il fine settimana in santa pace. Allora, parlando invece di lavoro, anche in Italia ormai c'è questa abitudine di usare termini inglesi, no, per i lavori che potremmo assolutamente denominare in italiano. Per esempio, che ne so, il l'addetto alle vendite diventa il "che fai tu nella vita?". Io faccio il sales account. Ah, ok, va bene. E invece sei, che cosa sei? Un esperto del web? No, io sono un digital strategist. Lavori nelle risorse umane? Sei il capo del personale, ormai anche noi lo chiamiamo HR manager. Chi si occupa di assunzioni è un talent acquisition specialist. Ce ne sono tantissimi, questa roba è molto molto milanese, ma ormai è diffusa più o meno in tutta Italia. Vorrei sapere se c'è un modo, diciamo, di chiamare, di denominare un lavoro che vi urta particolarmente, che vi dà particolarmente fastidio, o che vi diverte, o che utilizzate anche voi. Che lavoro fate? Me lo dite in inglese, se vi va, con un messaggio.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla su Radio Company. Allora, ci state mandando un bel po' di messaggi per quanto riguarda il lavoro che svolgete, che fate, ma me lo dite in inglese perché fa più figo, ragazzi. A Milano, cioè, sei un HR manager, vedi, non lo so nemmeno dire, quando sei quello che si occupa del personale, oppure client delight specialist. Oddio, ma che cos'è? Aspetta, sarebbe customer service, ma che comunque è in inglese, cioè chi si occupa, diciamo, dell'assistenza fondamentalmente. Non mi funziona più il telefono, chiamo l'assistenza perché non so che cosa fare con un altro telefono, probabilmente perché il mio non funziona. Allora, salutiamo intanto Milly, perché è in questo momento la parrucchiera ufficiale di Anna. Infatti è Anna che ci ha mandato il messaggio: sono dalla mia parrucchiera Milly di Montegrotto, vicino a me, vicino alla mia Abano Terme. Certo che vi mandiamo un saluto, però tu, cara Milly, non sei una parrucchiera, sei un hairstylist come minimo. E poi sentiamo un
1: volante. Allora, handmade fresca, cioè? Significa fabbricare a mano la fresca, cioè la moneta.
0: Ok.
1: Questo è il nuovo lavoro che ho inventato: fabbricare la moneta, cioè fare soldi.
0: Fare il cash, sai che non l'avevo mai sentito fresca per dire soldi. Fare il cash, fare il grano, fresca, non so, vado a cercare se te lo sei inventato tu anche questo, oppure se esiste. Pippo, ciao, sono un watchmaker, quindi lui è un orologiaio, tu fai gli orologi, ok, bravo. Però senti, watchmaker come suona meglio. E poi HVAC technician, ovvero heating, ventilation and air conditioning. Yes! Praticamente aggiusto caldaie e condizionatori, parliamo come mangiamo, perché fa meno figo, quindi in inglese è tutta un'altra roba. E noi stiamo facendo proprio questo esercizio di stile che piace tanto ai milanesi. Ne abbiamo altri, ma continuate a mandare, se vi va, con un messaggio o con un vocale, quello che è il vostro lavoro, ma in inglese, al 333 2688 688.

0: vostro lavoro, ma appunto me lo dovete dire in un'altra lingua, in inglese. Food and Beverage Manager, ovvero capo del Magna e Bevi. Stupendo, mi piace poi la traduzione invece proprio, cioè a fama capisse. Dai, sentiamo un po' di vocali.
1: Tracker conductor.
0: Sì.
1: Praticamente camionista del cavolo.
0: Ecco, però senti come suona diverso. I'm a tracker conductor, è tutta un'altra cosa.
2: Ciao company, sì. Io faccio il last mile delivery specialist.
0: Che?
2: Ovvero il postino.
0: Oh, ecco, adesso ci capiamo. Il postino, però, bellissimo. Poi anche lungo, capito, in inglese. Ma che, quindi cosa farai? Sarà un lavoro incredibile, per carità. Bello, utile, però il postino. Poi, allora, sentiamo. Allora, anzi, ve ne leggo un po'. Ce ne sono un bel po'. Ciao. Fino a 4 giorni fa ero assembly shop operator. Operaia addetta all'assemblaggio. Adesso sono dipendente IMSS. Ciao Stefania, ti vogliamo bene. E ancora, ciao, sono Paola di Verona. Il mio lavoro? Desperate Housewife. Beh, c'è stata anche una serie TV famosissima, quindi tu sei una casalinga disperata. Buon fine settimana a tutti. E ancora, ancora, veramente tanti. Sentiamo qualcuno.
3: I am a firefighters.
0: Ecco, firefighters, che abbiamo capito essere un vigile del fuoco, della protezione civile. Ok, allora abbiamo un altro che è veramente illeggibile. Allora, technical employee of PCBs assembly with SMT technology. Ma ecco, qua è proprio da rispondere alla Verdone, ma va a cagare. Eppure, in sostanza, assemblatore di schede elettroniche. Molto più facile, aiuto. Radio
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
11: Ciao Sara!
12: Ciao! Senti, stasera partita padel?
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
14: Company Disc.

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Bobby su Radio Company nel nostro sabato insieme. Sono Viviana, ciao a tutti. Noi stiamo parlando di lavoro, ma in realtà non è che ne stiamo parlando. Voglio semplicemente che mi diciate qual è il vostro lavoro, ma in inglese, perché è questa la moda ormai da qualche anno, in particolare a Milano, che se non lo dici in inglese non sei nessuno, anche perché fa molto più figo, sembra un lavoro incredibile, pazzesco. Poi magari è un lavoro assolutamente normale, tipo il delivery rider. Sì, io sono il delivery rider, che invece sono semplicemente il ragazzo delle consegne, ma anche in inglese sono il ragazzo delle consegne, però delivery rider suona più cool. Oppure sono l'house manager, cioè io gestisco la casa, ragazzi, sono un collaboratore domestico. Ne abbiamo veramente tantissimi, ma ce li state descrivendo anche voi, tipo healthcare assistant, nel mio caso home care. È l'os, che pure, voglio dire, detto all'inglese suona sempre meglio. E ancora Andrea da Mestre, Venezia, lui fa lo showmaker, quindi sapete cosa fa lui? Lui

0: Santos, all time high su Radio Company. Adesso è il momento delle anticipazioni delle Company News con Vittorio Ferro in primo piano, Lampedusa.
1: Infatti si riparte da lì tra poco, stamattina l'omaggio del Papa ai migranti. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice Papa Prevost. Poi Trump, che celebra il 4 luglio, identità americana sotto attacco, afferma Teheran, i migliaia stamane le esequie di Khamenei. Poi il concerto di ultimo a Roma, Tor Vergata, attesi 250.000. Lo sport tennis, oggi quattro italiani a Wimbledon, poi mondiale di calcio, ciclismo e Formula 1, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: presente dal passato, Kiss con I Was Made For Loving You. Adesso è il momento delle Company News con Vittorio Ferro. In questo momento su Radio Company sono le 13.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Papa Leone stamane a Lampedusa, il pontefice ha reso omaggio alle vittime dei naufragi con un momento di preghiera silenziosa al cimitero dell'isola. Qui in ginocchio ha deposto una corona di fiori sulle tombe segnate dalle croci di legno dei migranti. Poi ha varcato la porta d'Europa, simbolo d'accoglienza, incontrando due famiglie di migranti. Si è poi diretto verso gli scogli raggiungendo la costa. Ultima tappa al molo Favarolo per la benedizione di una targa commemorativa. In occasione dei 250 anni della nazione, Donald Trump è intervenuto stanotte al Monte Rushmore denunciando un attacco all'identità americana. Gli Stati Uniti non diverranno mai un paese comunista, ha detto ieri Papa Leone, ha sottolineato come la determinazione dei fondatori abbia reso l'America sinonimo di libertà, accogliendo immigrati che hanno contribuito a plasmare il futuro. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio stamane a Donald Trump, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace, la sicurezza e la prosperità dei popoli e del mondo intero. Ho detto. Teheran rende omaggio all'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso 4 mesi fa. Fin dall'alba migliaia di fedeli si sono riuniti nella grande mosalla, il complesso religioso dove è esposto il feretro. La bara dell'Ayatollah è visibile all'interno di una teca. Il governo iraniano stima la partecipazione di circa 20 milioni di persone ai funerali che si protrarranno per diversi giorni. Il centro della capitale è stato transennato per l'occasione, trasformandosi in una vera zona di raccoglimento per la cerimonia. Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha confermato che un attacco su larga scala con droni ucraini è in atto sulla città. Ha invitato i residenti a rimanere in casa fino a cessata allerta. Beglov ha scritto sul suo canale Telegram che è stato colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 72 droni, uno dei quali è caduto a Peterhof. Non si segnalano al momento morti o feriti. E torniamo in Italia. La procura ha chiesto i domiciliari per un agente di polizia indagato per lesioni aggravate e l'accusa riguarda il ferimento di Marco Basoccu, un commercialista 36enne colpito alla testa da un lacrimogeno durante gli scontri tra tifosi prima del derby. Basoccu, tifoso della Juve, era rimasto in coma farmacologico per giorni, salvato da delicati interventi chirurgici. Le indagini, partite un mese fa, hanno analizzato i filmati e raccolto testimonianze. Alcuni proiettili, secondo la ricostruzione, furono sparati ad altezza uomo. Turismo Cafone si è conclusa con una denuncia alla vicenda del giovane che ieri mattina si è arrampicato sul tetto di un vaporetto in navigazione nel bacino di San Marco. Il 18enne residente nel Reggiano è stato fermato dalla polizia locale a San Zaccaria dopo aver ripetuto il gesto. È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione. Identificato anche l'amico che riprendeva la scena. Il sindaco di Venezia Venturini ha definito il gesto inaccettabile e ha annunciato la valutazione di ulteriori iniziative, compresa una richiesta di risarcimento per il danno d'immagine alla città. Roma si prepara ad accogliere stasera 250.000 fans per il concerto di Ultimo a Tor Vergata, un evento imponente che ha richiesto una macchina organizzativa senza precedenti. Il piano sanitario prevede circa 500 operatori e 10 punti di primo soccorso avanzato. La mobilità è potenziata con metro in funzione tutta la notte e navette gratis. Centinaia di fans sono accampati da giorni. I prezzi dei carburanti sono in aumento dopo la fine del taglio delle accise entrato in vigore ieri. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sulla rete nazionale è ora a 1,820 euro al litro rispetto a 1,803 euro di ieri. Il gasolio self-service costa invece 1,899 euro al litro, con un incremento rispetto agli 1,882 euro precedenti. Ancora economia, i saldi estivi prendono ufficialmente il via in quasi tutta Italia, con l'unica eccezione di Bolzano. Le stime parlano di una spesa media di 201 euro per famiglia per un giro d'affari di 3,2 miliardi di euro. I dati Istat confermano una ripresa modesta, trainata dalla grande distribuzione e dall'e-commerce, e a discapito però dei piccoli negozi di prossimità. Le associazioni di categoria contestano le date di inizio troppo anticipate, proponendo uno slittamento ad agosto per l'estate. Lo sport è terminato, i 16esimi di finale dei mondiali, si apre oggi la fase degli ottavi alle 19, ora italiana, in campo Canada contro Marocco, a seguire alle 23 Paraguay affronta la Francia. Ciclismo, il Tour de France prende il via oggi da Barcellona con la sfida più attesa, Pogacar contro Vingegaard. Lo sloveno, avanti 3-2 nei confronti diretti al Tour, è considerato il grande favorito grazie a una squadra di altissimo livello. Il danese vincitore del giro proverà a sorprenderlo ancora una volta. Le elevate temperature potrebbero diventare un fattore decisivo decisivo nelle tappe più dure. Tra gli italiani, occhi puntati su Ganna, Tiberi, Ballerini e Caruso. Poi la Formula 1 a Silverstone, Hamilton centra la pole per la sprint al via proprio in questi minuti alle 17 dei qualifiche. Infine il tennis a Wimbledon, oggi in campo Cobolli, alle 10 Paolini, alle 13.40, poi Sonego 14.50, Berrettini 16.50. Il netto tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte del paese. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montuose con temporali attesi sui rilievi della bassa Calabria e della Sicilia orientale con possibili sconfinamenti verso le coste meridionali. Brevi rovesci non esclusi anche sulle prealpi lombardo-venete, sull'Appennino settentrionale e nelle aree interne della Toscana. Le temperature massime rimangono sostanzialmente invariate. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati in Maximum All Stars, ancora salve a tutti, buon sabato, buon pomeriggio e bentrovati qui su Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Robert Smith, frontman dei Cure, ha rivelato di essere stato inizialmente restio a collaborare con i Rolling Stones, spiegando di non sentirsi pronto a entrare in studio con una delle band più importanti della storia del rock. Poi il frontman dei Cure ha cambiato idea e ha preso parte a due brani del nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones che esce tra pochi giorni il 10 di luglio. E la collaborazione è nata grazie al produttore Andrew Watt, con il quale tra l'altro Robert era in contatto da tempo, senza però essersi mai incontrato di persona. In pratica gli ha chiesto di passare di lì per bere una birra e Mick Jagger era effettivamente ancora in studio e quella visita informale si è trasformata in una collaborazione che finirà sul nuovo album dei Rolling Stones, quindi suggellando l'incontro tra due delle figure più influenti della musica britannica degli ultimi 40 anni. Sentiamo proprio Robert Smith con i suoi Cure, arriva Friday, I'm in Love.
0: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
2: Erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore nella puntata di oggi di Maximum All Stars, dove adesso arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
6: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Jubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Manca ancora una notizia all'appello nella puntata di oggi di Maximum All Stars. Parliamo di uscite discografiche. Intanto ancora ben trovati, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è Jimbo in regia. È uscito per la prima volta in vinile Waking Up, il secondo album degli One Republic, disco che è accompagnato ovviamente da una nuova edizione digitale rimasterizzata. Waking Up fu pubblicato nel novembre del 2009, arrivò in un momento cruciale per gli One Republic, che dopo il successo dell'album di debutto iniziarono a scrivere canzoni mentre erano impegnati in tour, e quindi questo slancio ha plasmato il disco orientandolo verso una dimensione più ampia e pensata proprio per il live, per il palco. A proposito di palchi, la band, gli One Republic, saranno in concerto in Italia 3 volte: 9 luglio ad Asti, il 10 luglio a Bassano del Grappa, Vicenza al Bassano Music Park, e poi il 12 luglio a Roma per il Rock in Roma. Gli One Republic li ascoltiamo con Someday.
0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Stars, Radio Company, Maximum All Stars.
1: Alex Warren con la sua Fever Dream qui a Radio Company in Maximum All Stars, che chiuderà tra poco dopo avervi regalato però un successo del passato e uno del presente.
0: Company, Company All Stars, Radio Company, Maximum All Stars.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Finisce così Maximum All Stars con un successo del passato, Johnny Hates Jazz e Shattered Dreams, e poi Bruno Mars On My Soul, ultimo singolo per il caro buon vecchio Bruno, che mette la parola fine alla puntata di oggi di All Stars, che torna il prossimo weekend. Arriva invece Botta da 90, io vi aspetto questa sera ore 22 per la nostra classifica dance ufficiale I Fortissimi. Vi auguro ancora un buon sabato, restate qui su Company, grazie a Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Pomeriggio, passate a poco anche le 18 e botta da 90 con Mauro Tonello in questo istante che vi parla. Buon weekend ancora, buongiorno, anzi buonasera ormai anche DJ Nick. Io ero rimasto ancora questa mattina, non ci vediamo la mattina poi la sera DJ Nick. Incredibile ma vero, un weekend da protagonisti con la musica ovviamente degli anni 90. E partiamo alla grande con First Be A Woman, la voce è quella della regina della disco music Gloria Gaynor, tremo anche a Living Joy, la voce in questo caso di Tamika Starr con Dreamer e i Wild City con Wanna Be.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: pochi minuti e torniamo con Dana D'Urso. Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company. Energia. Questa è Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show con Mauro Tonello, Gigi Nicola Console, Dora Trees Family, alle 95, etichetta Emi per Dana D'Urso.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: ci fermiamo con gli Static e tra un po' torniamo con DB Boulevard.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Comaro Tonello suona Energia 90. Anche questa notte il nostro viaggio continua. Questo Radio Company Point of View, protagonista di DB Boulevard con iPlay Records. E salutiamo il nostro caro amico Diego Broggio.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.